0: nato burlone, burlone, burlone.
1: Tutto nel mondo è bello.
0: Come nato burlone, è nato burlone, burlone, burlone.
1: Tutto nel mondo è bello.
0: Burlone, burlone, burlone. È nato burlone, burlone, burlone, burlone.